chiede a te, vivi in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra, nel Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen.